alla melista, d'una mattina, d'una racina, devi aumentar. Alla melista, d'una racina, devi aumentar. Se tu in piazza qualche ragazza, tengo quella, cerco me no. Alla melista, d'una mattina,